tipiton, che cos'è l'amore, solo questo cuore bella ti può dir. Tipi tipitin, tipitin, tipi tipiton, tipiton, chi non ha più fuoco a questo strano gioco non lo

bei tempi di baldoria, di giovinezza, quando sognavo accanto a te la gloria.